0: Radio Roja kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada
1: Al-Qur'an.